0: adesso lui riporta lì. Sì, la 28.40. Autorizzato il retroceso della 28 in notifica del centerline del gol di Nico Charlie.
1: Bueno, Dilo.

Guarda, ma ti rendate per l'immagine, ma guarda. Corre, no, no, no. Lima y a la nueve.

0: Barber 3881, su arribo minuto 00, liberando 121 decimal 9.
1: Liberando 121 decimal 9, Barber 3881.

0: Aeroporto di Presidio da Perugia 31.
1: Sono.
0: Sono consciente di attivo con tanto numero 2 e 3.
1: A 120 a destra, riconfermo su, permesso.
0: Il viernes 30 salida de la pista 3, ¿correcto?
1: Correcto, 31 minutos.